0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con El Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock

0: Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

I Blur con There's No Other Way, come dicono loro, There's No Other Way, invece Way, There's No Other Way. Sono le 7:29 minuti, ancora buongiorno da Nino Carollo, adesso ci sono gli Nailer, vi sentiamo a tutto volume? E allora dateci sotto.

0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LR Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Eccoci qua con un nostro gradito ospite, finalmente arrivato, Gioio. Ciao Gioio. Gioio ovviamente chitarrista dei Paper Cut, la nostra band tribute che suona a Linkin Park. Ben trovato caro Gioio, buongiorno.
1: Ciao Nino, ciao a tutti i Easy Rockers.
0: Allora Gioio, siamo nel pieno del mese di luglio e il calendario dei Paper Cut si fa decisamente rovente, e dal punto di vista delle chitarre il sound del Linkin Park unisce l'heavy metal dei primi anni 2000 a contaminazioni quasi pop ed elettroniche. Ecco, come ci si prepara a portare questo muro di suono su palchi estivi così caldi? E volevo chiederti qual è il brano di questo periodo che ti dà più carica a sprigionare dal vivo?
1: Sì, un luglio rovente sia per gli impegni che per le temperature, però poi una volta sul palco passa tutto in secondo piano. E come dici te, Linkin Park sono un connubio tra metal, musica elettronica, pop, e quindi deve essere pesante quando serve, ma anche spesso preciso. Ci sono parti ritmiche e melodiche, tutti incastri con le basi che sì, bisogna prepararsi a suon di prove e attenzione ai dettagli, e anche allenamento fisico, perché dopo 2 ore di concerto sì, sono abbastanza cotto io personalmente, lo so gli altri. E invece per quanto riguarda la canzone, quella là che mi dà più la carica quest'estate è Runaway, perché abbiamo fatto un live in Slovenia e c'era tutta la gente, cioè non ce n'era uno che non saltava, era proprio una marea che saltava all'unisono, e da lì cerchiamo di caricare la gente perché ricapiti, e sta capitando spesso. Fatalità, sto live non lo facciamo neanche, però chissà, magari come bis.
0: Ma sì, che la riferete senz'altro e sarete anche richiesti, vedremo poi prossimamente in qualche tappa in cui ci saremo anche noi di Radio Easy Rock. Piuttosto volevo dirti che in una formazione così ricca, che ora vede anche una voce femminile come quella di Ele e una presenza ritmica e rap importante come quella di Satte, ecco, il lavoro delle chitarre è fondamentale per tenere insieme la melodia e la pura potenza del rock. Com'è adesso l'intesa sul palco in queste date estive e quanto vi state divertendo a far saltare il pubblico?
1: Allora, intanto lasciami dire che è stata una vera fortuna riuscire ad allargare la famiglia Papercut con un super acquisto come la Ele, che saluto, e che dovrebbe festeggiare anche un anno del primo concerto con noi, quindi viva la Ele quando sarà. E sì, devo dire che vedere la gente saltare nonostante tutto sto caldo è stupendo, meraviglioso. Però sì, anche ricordando quando facevo l'animatore, che per far saltare una persona il 10% devi saltare tu il restante 90, e quindi è una lezione che porto anche sul palco. E sempre sul palco l'intesa con gli altri invece la costruisci suonando sempre di più, imparando a conoscere come si muovono gli altri, perché per esempio con Sat cerco di muovermi in una maniera diversa che con Mirko, perché hanno due stili di interpretare il palco diverso, insomma, quindi anche questo è tutto un lavoro che magari la gente non ci fa caso, però c'è anche lì.
0: Eh sì, c'è anche lì tanto allenamento e tanta fatica, bravi ragazzi. Allora siamo arrivati a metà luglio e i vostri fan non vedono l'ora di sapere dove incrociarvi nei prossimi giorni. Gioio, allora ci lasci un promemoria con i prossimi appuntamenti imperdibili dei Paper Cut di questa settimana?
1: Beh, assolutamente. Allora, questa settimana saremo giovedì sera a Scandolara di Zero Branco al Beer Belly Fest, mentre sabato 18 saremo al Rock and Roll di Raw. Invece, udite udite, lunedì saremo insieme a voi al Vigo Rock di Vigo Novo. Invito comunque tutti a seguirci sui nostri social, lì pubblichiamo sempre le date, orari e gli aggiornamenti vari, e così potrete sempre venire a trovarci a cantare a squarciagola con noi le canzoni del Linkin Park.
0: Chiarissimo e limpidissimo. Allora ci vediamo intanto lunedì 27 al Vigo Rock, vi presenterò io personalmente, ragazzi, anche perché devo fare dei regali a nome di Radio Easy Rock a tutti i presenti. Oh, grazie Gioio, in bocca al lupo e rock and roll sempre. Ciao, alla prossima.
1: Ciao Nino, grazie per l'invito, è stato un piacere. Un saluto a tutti gli Easy Rockers e ci vediamo sotto palco. Ciao. Radio Easy Rock.
2: The most beautiful music ever.

0: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
1: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
2: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 euro.
3: Super Ipermisotto ti fa risparmiare.
4: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubioma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
5: Visita il nuovo showroom Alubioma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubioma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
6: 30, 40, 50.
7: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
6: Signor risparmio, altro che scommesse, vado sul sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
7: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
6: Ah, che rima.
5: Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
7: Galassia,
5: l'iper risparmio per tutti.
8: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.

0: Trix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Trix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Allora, come le sembra questa classe A?
3: È fantastica, ma anche la classe C di dietro e quella GLA.
2: Vuole provarle?
3: Posso?
2: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
3: Ah, davvero?
2: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
4: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
5: Voglia di natura, relax e divertimento? Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin La Mede. Sul Monte Zoncolan ti aspettano i giochi di una volta, passeggiate guidate alla ricerca di erbe spontanee e un goloso picnic a chilometro zero.
6: Goditi le fasi della Fienagione, il mercatino agroalimentare e artigianale e la cucina locale, ispirata allo chef Gianni Cosetti.
5: Fasin La Mede, il 19 luglio a Sutrio.
7: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
8: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
9: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
10: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
9: Goppion Caffè, bevilo buono.
11: I want to break free from your lies, yeah.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Mancano 2 minuti alle 8, buongiorno da Rino Carola, attenzione, piovono regali ancora, pioveranno regali tra poco, perciò prestate molta attenzione. Ora Radio Easy Rock vi suona gli ZZ Top e questa è l'immancabile.

0: su Radio Easy Rock. Alarm Rock Show.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Radio Easy Rock News.
3: Nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che risponde lanciando missili tutti abbattuti sui siti americani nei paesi del Golfo. La legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera, poi il testo passerà al Senato. Ieri nuova spaccatura nella maggioranza, Fratelli d'Italia ha votato un emendamento dei Vannacciani per il ritorno delle preferenze. Le opposizioni chiedono che il governo si dimetta. Sentiamo per Fratelli d'Italia Donzelli e il leader dei 5 Stelle Conte.
4: A quanto pare c'è qualcuno di centrodestra che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese.
5: Giorgia Meloni, guardate intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze.
3: Mondiale di calcio, l'Argentina con rimonta finale batte 2-1 l'Inghilterra e vola in finale con la Spagna. È tutto da Nicola De Muro.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Le 8 e 6 minuti, Radio Easy Rock ha suonato Slow Hand, Eric Clapton, e questa era I Shot the Sheriff, era il 1974. Adesso dal 74 balziamo in avanti di 6 anni, signore e signori. 1980, esce The Game dei Queen, e questa è la canzone sulla quale, insomma, Freddie Mercury non ci avrebbe scommesso nemmeno mezza sterlina. Oh, Another One Bites the Dust, successo mondiale. Here we go.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Non serve volare dall'altra parte del mondo per sentirsi ai Caraibi. A Jesolo ti aspetta Caribe Bay, palme, sabbia bianca, piscine da sogno e attrazioni spettacolari per una giornata tra emozioni, relax e puro divertimento. Che tu voglia rilassarti al sole o vivere un'avventura adrenalinica, qui trovi la tua estate perfetta. Caribe Bay, il paradiso tropicale, è molto più vicino di quanto immagini. Biglietti e pacchetto parco più hotel disponibili su caribebay.it. E adesso al primo di voi che manderà un WhatsApp al nostro 388-893-6699 in regalo due ingressi omaggio. Dateci sotto.
2: Radio Easy Rock.

0: Aperti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
3: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
4: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 euro.
5: Accendi la tua estate con il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 18 luglio, Toby Lee, Judith Hill e il Chris Barra Solo Souls, nella loro unica data in Italia. Pordenoneblusfestival.it.
6: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litro a soli 2,69 euro.

0: pesa la bolletta.
1: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
2: Saldi incredibili da quota 3000. Abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
3: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
4: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
8: 30, 40, 50.
9: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
8: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
9: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
8: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3, a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml, a solo 3,89 euro.
9: Galassia!
8: L'iper risparmio per tutti.
10: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
11: Alubomma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomma.si.
12: Radio Easy Rock, viabilità.
13: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Venezia-Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Nella stessa direzione, per il traffico sostenuto, incolonnamenti tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23. Sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, code tra Terradio e l'innesto con la A27 verso Trieste. Sulla A4 Padova-Venezia si rallenta sempre per gli intensi spostamenti in entrambe le direzioni di marcia tra Padova Est e l'innesto. Innesto con la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova, code per traffico sostenuto tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano. Per lavori notturni, dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5.30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di Società Autostrade S.p.A., dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
15: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
16: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Sconforti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Accendi la tua estate con il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 18 luglio, Toby Lee, Judith Hill e il Chris Barra Solo Souls, nella loro unica data in Italia. Pordenonebluesfestival.it.
3: 30, 40, 50.
4: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
3: Signor risparmio, altro che scommesse, vado sul sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
4: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
3: Ah, che rima.
5: Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
4: Galassia,
5: l'iper risparmio per tutti.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Saldi incredibili da quota 3000. Oltre 2000 paia di scarpe firmate, la sportiva, scarpa, garment, topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.

0: Prix trovi offertissime così. Latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
3: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno.
4: Lavorazioni in marmo e gres per edilizia e arredamento.
3: Ti aspettiamo nello showroom di Mestrino in via Marco Polo e su rampazzocallisto.com.
4: Approfittane ora, puoi pagare comodamente in 10 rate a tasso zero.
3: Rampazzo Callisto, rivestiamo i tuoi spazi.
5: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
6: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
5: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
6: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
6: e su bissolocasa.com.
7: Alubom, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubom.si.
8: Ehi, fermati subito da Industrial Cars. Il momento di svoltare è adesso. È arrivato l'Eco Bonus. Fino a 10.000 euro di sconto sulla gamma diesel se rottami un veicolo Euro 4 o precedente. E se passi all'elettrico, il risparmio raddoppia fino a 20.000 euro. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Passa in concessionaria e scopri il tuo prossimo veicolo commerciale. Industrialcars.it e social.
9: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
10: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
9: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
10: Info su coopvolpago.it e sui social.
11: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
1: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
2: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 euro.
3: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
4: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
5: Accendi la tua estate con il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 18 luglio, Toby Lee, Judith Hill e il Chris Barra Solo Souls, nella loro unica data in Italia. Pordenonebluesfestival.it.
6: Super offerte A&O, la signora l'ha già detto a tutti.
7: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litro a soli 2,69 euro.

0: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
1: Ma quanto pesa la bolletta?
2: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
3: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
4: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
5: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in Piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
6: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
7: Allora, come le sembra questa classe A?
8: È fantastica. Ma anche la classe C lì dietro. E quella GLA.
7: Vuole provarle?
8: Posso?
7: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
8: Ah, davvero?
7: Certo. Ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
9: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
10: Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasilla Mede, le fasi della fienagione sui prati del Monte Zoncolan, con i giochi di una volta, passeggiate guidate, picnic a chilometro zero, mercatini e la cucina locale. Fasilla Mede, il 19 luglio a Sutrio.
11: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
12: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
13: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
14: Aquacolor Sporic. Questa estate, gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Aquacolors.eu.
15: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
16: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
15: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
17: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
1: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3, a solo 2,99€. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml, a solo 3,89€.
1: Galassia!
0: L'iperrisparmio per tutti.
2: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
4: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
5: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
6: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70€.
7: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
8: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
9: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio, birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35€. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79€.
10: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù. Abbiamo a cuore la tua spesa!
11: Voglia di natura, relax e divertimento? Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin Lamede. Sul Monte Zoncolan ti aspettano i giochi di una volta, passeggiate guidate alla ricerca di erbe spontanee e un goloso picnic a chilometro zero.
12: Goditi le fasi della Fienagione, il mercatino agroalimentare e artigianale e la cucina locale, ispirata allo chef Gianni Cosetti.
11: Fasin Lamede, il 19 luglio a Sutrio.

0: prossime così: latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

E l'Inghilterra? A casa. E i fratelli Gallagher? Imbufaliti. Liam Gallagher aveva già detto: no, vinciamo tutto, che è il modo migliore per portarsi la sfiga, quella brutta, quella che ti si appiccica addosso, hai capito? Ed effettivamente così è stato per questi mondiali. Vorrà dire che Wonderwall allo stadio lo canterà la prossima volta. Sono le 16 da 4 minuti, siete su Radio Easy Rock. Complimenti, ottima scelta davvero, la nostra Highway to Rock, che si apriva proprio con gli Oasis di Live Forever, e il nostro pomeriggio già pronto ad essere abitato insieme fino alle 19. Anche oggi abbiamo un sacco di strada da fare insieme, anche oggi tante cose da ascoltare, da sapere, anche soprattutto con qualche storia, qualche notizia interessante, eccetera eccetera. Io sono Claudia Valentini e come sempre vi porterò su e giù per il labirinto del rock and roll senza perdersi mai. Adesso per esempio vi porto a casa degli Almost Monday, c'è un nuovo singolo per loro, Skinny Deep.

0: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
1: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
2: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 €.
3: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto. Saldi incredibili da quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
7: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
8: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
9: Allora, come le sembra questa classe A?
10: È fantastica. Ma anche la classe C di dietro. E quella GLA.
9: Vuole provarle?
10: Posso?
9: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
10: Ah, davvero?
9: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
11: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
12: Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin La Mede, le fasi della fienagione sui prati del Monte Zoncolan, con i giochi di una volta, passeggiate guidate, picnic a chilometro zero, mercatini e la cucina locale. Fasin La Mede, il 19 luglio a Sutrio.
13: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno,
14: lavorazioni in marmo e gres per edilizia e arredamento.
13: Ti aspettiamo nello showroom di Mestrino in via Marco Polo e su rampazzocallisto.com.
14: Approfittane ora, puoi pagare comodamente in 10 rate a tasso zero.
13: Rampazzo Callisto, rivestiamo i tuoi spazi.
15: 30, 40, 50.
16: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
15: Signor risparmio, altro che scommesse, vado sul sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
16: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
15: Ah, che rima!
17: Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 €. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 €.
16: Galassia!
17: L'iper risparmio per tutti.
18: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
19: Benvenuti, iniziamo dalla 4 Brescia-Padova, dove a causa di un mezzo pesante in panne l'entrata di Desenzano è chiusa in direzione Venezia, e in direzione Venezia si sono formate lunghe code, attualmente di ben 10 km tra Brescia-Est e Sirmione. Sulla 31 della Valdastico l'uscita di Vicenza Nord resta chiusa per chi proviene da Rovigo a seguito di un incidente. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si sono formate code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione del capoluogo giuliano. Infine, sulla 13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano rallentamenti in direzione Padova tra Boara e Monselice, anche in questo caso per un veicolo in avaria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
18: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
20: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
21: Radio Easy Rock.
0: the most beautiful music ever.

Girls, Bohemian Like You, qui su Radio Easy Rock alle 16 da 22 minuti. Bella cosa quella che succederà il 14 agosto, quando uscirà un progetto un po' particolare. Hanno invitato a far parte di questo progetto anche gli Yonaka, band che noi insomma bazzichiamo da un po' di tempo e che riteniamo molto ma molto interessanti. Il progetto si chiama Sending Hearts to All My Dearies ed è praticamente un tributo agli Smashing Pumpkins. Billy Corgan ha anche detto ok, cosa che insomma non era decisamente ovvia. Del progetto fa parte anche il progetto Tame Impala, insomma c'è parecchia gente e tutta secondo me con delle idee molto chiare. Per esempio gli Yonaka hanno scelto di replicare, di fare una cover di questa Today.

Claudia Valentini fino alle 19. Mi ha fatto un sacchissimo di tenerezza questa storia degli Young the Giant, che hanno un sacco di cose nuove adesso da affrontare. Per esempio, il batterista François Comtois aveva annunciato agli altri che sarebbe diventato papà, e allora da lì si sono messi a parlottare, capito? Un po' come delle chiocce, tutti insieme. Ah, ma allora ti capiterà questo, ah, ma poi la vita, sai, quelle robe, no, che capitano tra amici quando c'è qualcosa di importante di questo tipo, che poi finisci veramente sempre a parlare della vita, delle cose importanti, eccetera eccetera. E lì però è nata anche quella che loro hanno definito una sorta di febbre creativa, da cui naturalmente è partito anche il nuovo album, che si chiama Victory Guidance, e dentro c'è questo nuovo singolo che vi facciamo sentire, Evergreen.

0: Nel 2007 i Manic Street Preachers ci regalavano questa Autumn Song.
1: Radio Easy Rock.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Frutta e verdura?
4: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

E che gli vuoi dire a Jimi Hendrix? Niente, bisogna solo inchinarsi. Proprio lui con la sua Hey Joe alle 18.41 in questa Highway to Rock di giovedì. Ed essendo giovedì, attenzione, perché questa sera, se per caso vi siete persi la puntata di domenica del nostro Crosstown Traffic Chaos, avete l'occasione per recuperare, come sempre, come accade ogni giovedì sera tra le 21 e le 23, c'è un nuovo viaggio di Crosstown Traffic Chaos. Si recupera la puntata di domenica scorsa. Saltate a bordo del nostro taxi.

0: minuti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: AEO, il meglio vicino a te.
5: Ma quanto pesa la bolletta?
6: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
5: Ma è leggerissima!
6: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
7: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
8: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
9: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
10: Goppion Caffè, dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
9: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Solo alla Prix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
3: Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin La Mede, le fasi della Fienagione sui prati del Monte Zoncolan, con i giochi di una volta, passeggiate guidate, picnic a chilometro zero, mercatini e la cucina locale. Fasin La Mede, il 19 luglio a Sutrio.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
5: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
7: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
8: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.
10: Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

da ZZ Top, la loro Lagrange. Questa è una di quelle cose che alzo qui in studio, finché non trema tutto non sono contenta. Un giorno o l'altro si formerà una crepa tipo sull'edificio e verranno a cercarmi, ma fino a quel momento volume al massimo e via andare. Anyway, cari Easy Rocker, mi sa che siamo arrivati anche oggi al capolinea, alla nostra Highway to Rock di questo giovedì 16 luglio 2026 si conclude qui, ma non è tutto, perché effettivamente questa sera, se volete, potete salire sul nostro taxi e farvi un bel viaggio per la replica di Crosstown Traffic Chaos a partire dalle 21 e fino alle 23. Io sono Claudia Valentini, vi auguro una splendida serata a questo Radio Easy Rock, ed è così che andrà, perché ci sono anche loro, The Shinedown, nuovo singolo Young Again.

0: Radio Easy Rock
1: News. Morti sul lavoro oggi altre due vittime. Un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato a Monte Santo Salentino nell'Eccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavera del Montello nel Trevigiano. Pene importanti, siamo soddisfatti, così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannata a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Ok della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Opposizioni in subbuglio. Legge elettorale truffa, Meloni a casa. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Sport e ciclismo, tripletta di Tim Merlier al Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla lo sloveno Pogacar. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.
3: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore contesto ancora in prevalenza soleggiato e caldo sul Triveneto, con però qualche nuovo temporale che si ripresenterà sui settori montuosi entro sera per l'arrivo di nuove infiltrazioni di aria più umida in quota che disturbano l'anticiclone. Temporali e rovesci che poi nella notte e nella mattina di venerdì potranno transitare anche sulle aree pedemontane e sulle alte pianure, risultando localmente di forte intensità. A seguire nel weekend, a sabato, ancora dei temporali seguiti da un generale calo delle temperature a partire da domenica con un clima decisamente più gradevole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
1: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
2: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 euro.
3: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
4: Sì, chiaro.
3: Sì? E cosa ho detto?
4: Comodini, luci LED. Bergamin.
5: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
6: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
7: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV.
8: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio, birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35 euro. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79 euro.
9: Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa!

0: estate.it.
1: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
2: Voglia di natura, relax e divertimento? Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin La Mede. Sul Monte Zoncolan ti aspettano i giochi di una volta, passeggiate guidate alla ricerca di erbe spontanee e un goloso picnic a chilometro zero.
3: Goditi le fasi della fienagione, il mercatino agroalimentare e artigianale e la cucina locale, ispirata allo chef Gianni Cosetti.
2: Fasin La Mede, il 19 luglio a Sutrio.
4: 30, 40, 50.
5: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
4: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
5: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
4: Ah, che rima!
6: Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
5: Galassia!
6: L'iper risparmio per tutti.
7: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno.
8: Lavorazioni in marmo e gres per edilizia e arredamento.
7: Ti aspettiamo nello showroom di Mestrino in via Marco Polo e su rampazzocallisto.com.
8: Approfittane ora. Puoi pagare comodamente in 10 rate a tasso zero.
7: Rampazzo Callisto. Rivestiamo i tuoi spazi.
8: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
7: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da 2 bottiglie da 1,5 litro a soli 2,69 euro.

0: pesa la bolletta.
1: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, iniziamo segnalando rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova causati da traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Per lo stesso motivo si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e l'allacciamento con la A13 e in colonna sulla tangenziale di Mestre sempre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Infine vi anticipiamo che per lavori in un tratto di competenza di Autostrade per l'Italia, dalle 23 di oggi alle 5 di domattina la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio sarà chiusa tra Udine Sud e Gemona-Osoppo in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: attenti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
3: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
4: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 euro.
5: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
6: Ehi, fermati subito da Industrial Cars. Il momento di svoltare è adesso. È arrivato l'Eco Bonus. Fino a 10.000 euro di sconto sulla gamma diesel se rottami un veicolo Euro 4 o precedente. E se passi all'elettrico, il risparmio raddoppia fino a 20.000 euro. Industrial Cars, mettiamo il turbo al tuo lavoro. Passa in concessionaria e scopri il tuo prossimo veicolo commerciale. Industrialcars.it e social.
7: Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin La Mede, le fasi della Fienagione sui prati del Monte Zoncolan, con i giochi di una volta, passeggiate guidate, picnic a chilometro zero, mercatini e la cucina locale. Fasin La Mede, il 19 luglio a Sutrio.
8: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
9: Sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.

0: Felix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Chase every friend.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
6: 30, 40, 50.
7: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
6: Signor risparmio, altro che scommesse, vado sul sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
7: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
6: Ah, che rima. Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
7: Galassia,
6: l'iperrisparmio per tutti.
8: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
9: imperdibili occasioni.
8: Esatto, su tanti mobili in esposizione imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
9: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
8: Ti aspettiamo da Di Solo Casa a Gambellara, Vicenza.
10: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
11: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da 2 bottiglie da 1,5 litro a soli 2,69 euro. Da

0: Radio Easy Rock News.
1: Condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto 2018 che provocò 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Tra le altre pene, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti. La presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
2: La cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante. Invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
1: Altri due morti sul lavoro in Italia, a Montesano Salentino, nel Leccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina ha perso la vita folgorato da una scarica elettrica. Nel Trevigiano, a Giavera del Montello, un uomo schiacciato da un rullo mentre era in una cava. Italia sempre più sotto scacco del caldo torrido, aumentano le città da bollino rosso, 16 domani, sabato saliranno a 19. Tour de France, Timmerlier vince la 12ª tappa, terzo successo personale per lo sprinter belga. In maglia gialla lo sloveno Pogačar. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: Ecco a lei, come le sembra?
1: Questo vino è spaziale.
0: Controllo pieno dal vigneto alla cantina. Tracciabilità, sostenibilità, nessun retrogusto di inefficienza. Equilibrato sul piano normativo. Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con il software Enologia.
2: Salute!
0: Il futuro è digitale. Con Enologia ha più gusto.
3: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
0: www.sistemipuv.it.
4: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomà è la soluzione. Finestre premium con sistemi Sciuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
5: Visita il nuovo showroom Alubomà in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomà.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Vempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita vempa.it. Vempa. Puntiamo in alto.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
8: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
9: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV.
10: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio, birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35€. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79€.
11: Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Allora, come le sembra questa classe A?
13: È fantastica, ma anche la classe C di dietro e quella GLA.
12: Vuole provarle?
13: Posso?
12: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
13: Ah, davvero?
12: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
14: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
15: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Mar-

0: film Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
2: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
1: E paghi in 10 rate a tasso zero.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
0: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
5: 30, 40, 50.
6: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
5: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
6: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
5: Ah, che rima!
7: Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
6: Galassia!
7: L'iper risparmio per tutti.
8: Radio Easy Rock, viabilità.
9: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buonasera, a causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si verificano incolonnamenti in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Brescia Est. Passiamo quindi ai lavori in programma questa notte sulla nostra rete. Tra le 22 e le 5.30 lo svincolo di Mirano Dolo della tangenziale di Mestre verrà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Tra le 23 e le 5, per interventi di competenza di Autostrade per l'Italia, la A23 Palmanova Udine Tarvisio sarà chiusa in direzione dell'Austria tra Udine Sud e Gemona Osoppo. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
12: Radio Easy Rock.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

never have nothing good to say.

0: visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto.
1: Fortunatamente.
2: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
1: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
2: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
1: www.sistemipuv.it.
3: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomà è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
4: Visita il nuovo showroom Alubomà in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomà.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
5: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Benvenuti da Bergamin Arredamenti.
10: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
9: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
11: Saldi incredibili da Quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di Quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
12: A noi piace mantenere le promesse.
13: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
12: Goppio un caffè. Bevilo buono.
14: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. La senti. La scegli. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
15: Ehi, fermati subito da Industrial Cars. Il momento di svoltare è adesso. È arrivato l'Eco Bonus. Fino a 10.000 euro di sconto sulla gamma diesel se rottami un veicolo Euro 4 o precedente. E se passi all'elettrico, il risparmio raddoppia fino a 20.000 euro. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Passa in concessionaria e scopri il tuo prossimo veicolo commerciale. Industrialcars.it e social.

0: Prix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasilla Mede, le fasi della Fienagione sui prati del Monte Zoncolan, con i giochi di una volta, passeggiate guidate, picnic a chilometro zero, mercatini e la cucina locale. Fasilla Mede, il 19 luglio a Sutrio.
3: Allora, come le sembra questa classe A?
4: È fantastica. Ma anche la classe C di dietro. E quella GLA.
3: Vuole provarle?
4: Posso?
3: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
4: Ah, davvero?
3: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
5: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
6: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità? E c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
7: Radio Easy Rock.
8: Apartment.
9: Let me know when you're entering a room. Yes, sir.
8: Can I get a drink of water?

One of my toes caught me.

Le ragazze sono alquanto avanti con i discorsi. Mi attendono proprio davanti al bar, ma stanno in piedi a fatica. È chiaro che hanno bevuto parecchio. Tranquille, vi porto io a casa. Anzi, vi cullo con la musica di Crosstown Traffic Chaos fino al portone. Poi la notte sarà a far vostro.

Siamo a San Francisco, California. Sul finire degli anni Ottanta, due ragazze con le idee piuttosto chiare, la bassista Krista Hillhouse e la chitarrista Shauna Hall, amiche da un certo periodo, prendono una decisione. Mettiamo su una band. Ah, ma no, non una band qualunque. Una band rock. Qualcosa che si ispiri un po', ma sì, sai, a quelle atmosfere punk del passato. Ah, qualcosa che faccia un sacco di casino. Sì, ma non troppo da non far risaltare una bella chitarra pulita. Detto, fatto. Qualcuno dice loro che sì, effettivamente, conosce una brava batterista, fammi pensare, Wanda Day. Adesso manca solo una voce. Ah, trovata! Linda Perry. Per il loro primo incontro decidono che non sarebbe male trovarsi in un parco. Quello di Bay Area è assolutamente perfetto. Dopo i primi convenevoli, le ragazze iniziano a discutere fitto fitto. In quel parco ci sono solo loro. No, non è esatto. In quel parco, lì vicino, c'è una famigliola molto per bene. Papà, mamma e un bimbo. E come tutti i bimbi, anche quello mette le mani dappertutto. Anche su quello che sembra un pezzo di pizza avanzato. Ma la mamma è pronta. Non toccarlo! Ci sono i piccioni. E poi ci sono quelle là. Quelle là sono appunto le ragazze che discutono. Si guardano intorno e notano una cosa. Sono le uniche californiane non bionde. Ah! Abbiamo deciso! Ci chiameremo le quattro non bionde. Le four no blondes, appunto.

Il tizio è decisamente ubriaco. Biascica strani discorsi. Quindi sono venuto per dirti che non sopporto più tua madre, decanta fieramente. Mi guarda alla ricerca di conferme. Ce la farai, amico, lo rassicuro.